0: Camermani furi mosi levati e soia.
1: Mosi levati e mosi levati e soia.
0: Soia ni denkere.
1: Soia.
0: Soia ni denkere.
1: Soia.
0: Ni furi camermani.

Hoi, talala, etteradridritnala, hoi, tidala, etteradridatala, etteradridatala, ezzo cigaila, ne modo te kajat. Kirtan tylän ne modot, palin katodot. Kemman tarsai jastar, kemman gecit robus. Teille shindan kebelo raman gecit robus. Hoi di da la la e ti di di da li da ta la ai di da ta la la e ti da di di di da ta oi ti na la e ti da ta la la oi di ta la e ti da di di ti na la.

più verni che non levi pa diga con su più verni che non levi pa le brave drollo su di bune ma diga le brave drollo su di bune ma e la più le do su di bune sa diga e la più le do su di bune sa la puma e ruzzo su di bumpia la diga la puma e ruzzo su di bumpia la e lei reinito su di bumenza diga e lei reinito su di bumenza.

non riscudre mia, non riscudre, riscudre in tu, lo brata la silvada, riscudre in tu, ma non impapru. La